Oggi ho trovato il giusto tono. Sono buono. Sono buono. Il basso io lo voglio, sono immune.